so sana wada no ala nyalaani ban kay say di haa daana ni sax ci kala non hande alay so min kala du wonde awadi ko min kala.

andarla in a buttare, mamma re mia, ayana, mi ci lambudisbi, ma lo combattimento è caro, ci chiede.

0: sandei madi mo chamboi ai lere saro.
1: Wana sari nari nei na ya kuten ama tu sari mo choi amna jaker ma kwala.
0: Nei li malangari nei nol tanga.